0: E vorrà giungi. Non ma che ne si minata.
1: Irama merentas zaman satu jam tanpa henti sepanjang jalan kenangan.